Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.

Se non puoi volare, corri. Se non puoi correre, cammina. Se non puoi camminare, striscia. Ma qualunque cosa tu faccia, devi andare avanti. Vai avanti e ascolta Radio Birichina.

0: La perseveranza non è una corsa, è molte corse una dopo l'altra. Tu, volendo, puoi correre ascoltando Radio Birichina. Dicono che funzioni. Birichina.
1: Non hai ancora prenotato il gel della BM Steel?
2: Purtroppo no, ma da domani lo voglio a casa. Come si fa?
1: 035 83 17 91.
2: 38 euro di due flaconi da 250 grammi cada uno.
3: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Decor, la casa secondo te.

0: Sono le 2:57.
1: Birichina Notizie. È uscito da qualche giorno dal Golfo degli Angeli, al telefono con noi c'è Praci, buona giornata, ben ritrovato.
2: Buongiorno raga.
1: Allora, la prima cosa che balza all'occhio è proprio il titolo di questo album che dà il senso di mare, anche se poi all'interno del disco, ascoltando le varie tracce, i temi toccati sono veramente tanti. Vuoi raccontarci innanzitutto perché dal Golfo degli Angeli?
2: Perché dal Golfo degli Angeli, perché io sono nato e cresciuto a Cagliari, devo tantissimo alla mia città, anche da quando abbiamo iniziato proprio a rappare dall'inizio, è stata parte fondamentale del racconto e parte fondamentale anche e soprattutto della spinta della musica, l'aiuto di tutti i miei amici e delle persone anche che non conoscevo, che mi hanno portato pian piano fin dove sono. Dal Golfo degli Angeli perché la strada è ancora molto molto lunga, quindi dal Golfo degli Angeli fino a dove dobbiamo arrivare, per ricordare che il punto di partenza probabilmente è importante quanto il punto d'arrivo e si deve tanto anche al percorso che si fa per appartenenza e per origini. Alla fine torno sempre a casa in qualche modo, in un modo o in un altro, per coincidenza o per no. E infatti è stato molto bello anche nella produzione del disco tornare realmente a casa, che ne so, con Paolo Fresu, che è una leggenda del jazz mondiale, di Tenores, di Orosei. Abbiamo fatto proprio delle collaborazioni bellissime che non erano pensate all'interno del disco dall'inizio, sono arrivate al disco quasi chiuso, per esempio, quelle, e quindi cioè, anche il destino ci ha riportato un po' a casa, a aprire il disco in questo modo. È stato molto, molto romantico, molto, molto bello.
1: Ecco, la canzone a cui fai riferimento è proprio quella che apre l'album, Figlio del Mare. Io quando l'ho vista e ho visto la partecipazione di Fresu e dei Tenores, mi sono detto: ma cosa c'entrano questi con tutte le altre featuring che ci sono? Invece è una canzone che si inserisce in un modo quasi naturale, che forse aggiunge anche più senso poi al resto dell'album. Non so se sei d'accordo.
2: Sì, certo, alla fine quando si fa la lingua della musica è universale, quando si fa della musica o semplicemente ci si mette amore, passione, si ascolta e non si sente la musica, i punti di incontro si trovano sempre in tutti i generi, e soprattutto con Paolo davvero l'ho conosciuto. Si è creato subito un rapporto di intesa in un attimo, alla fine ci si capisce, quando il fine è ultimo è l'arte, ci si capisce facilmente.
1: Radici, futuro, soprattutto il suono di Praci, c'è tutto dentro dal Golfo degli Angeli, disponibile oltre che in digitale anche in vari formati fisici. Praci, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi dell'invito.
1: Birichina Notizie.

0: Non esiste povertà peggiore che non avere amore da dare. Radio Birichina, no problem. Birichina.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
2: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

I dubbi crescono con l'inazione. La chiarezza si rivela con l'azione. La crescita deriva dal fare progressi. Per tutte queste ragioni, inizia e fatti accompagnare dalla musica di Radio Birichina.

0: se la pace avesse un suono, farebbe le fusa. Radio Birichina.
1: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

Avete mai visto le onde arrendersi? Non fatevi mai travolgere dalla paura e dall'insicurezza. Imparate dalle onde e magari in sottofondo Radio Birichina.

0: Radio Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 3:58 minuti.
4: Birichina Notizie.
5: C'è un aggiornamento dell'informazione. Ben trovati in redazione Mauro Baldan. Sequestro beni per 2 milioni di euro a un cittadino condannato per aver riciclato proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, ex capo dell'associazione criminale di stampo mafioso Mala del Brenta. Allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, ma nelle prossime ore la situazione meteo registrerà una svolta. È infatti attesa una nuova perturbazione che porterà temporali e venti forti prima al nord e poi, dalla giornata di giovedì, anche al centro-sud. Un gran numero di insulti razzisti sono comparsi sui profili social di Marta Bunda, eletta Miss Bologna 2026. Nata a Imola da una famiglia di origini congolesi, la 24enne ha scelto di non rispondere alle offese, ma ha ringraziato chi le ha manifestato vicinanza. A distanza di 30 anni dall'incoronazione di Danny Mendes come più bella d'Italia, i pregiudizi legati al colore della pelle sembrano essere rimasti gli stessi. È tutto.
4: Birichina Notizie.

featuring, è vero, il la new song. Casellina new song, ore 5 occupata da Orietta Berti. Vabbè, adesso possiamo dar vita alla puntata. Alla puntata del buongiorno Jody, oggi martedì 21 di luglio, estate 2026, puntata del martedì che voi mi insegnate che è la peggiore, ma noi non abbiamo paura, la peggiore della settimana, ma saremo ugualmente in grado di cambiarla, è vero.

0: Il mio gettone, come al solito, deve essere il primissimo della giornata. E adesso, giovane, è la prima volta. C'è l'emozione della prima volta. Pronto?
1: Ciao Radio Birichina. Ciao. Mi stiamo ascoltando da provincia di Vicenza, Valdagno.
0: Sì, Valdagno.
1: E riuscite a mettere su FM e Billie Jean di Michael Jackson.
0: Va bene, d'accordo. Ragazzo, il nome non ce l'ha detto, resteremo con la curiosità.

Robert, che per me è il numero uno, guarda, lo raccomando sempre, è veramente bravo, mette tutti i pezzi che io adoro. Buongiorno Joe, che si ferma 37 secondi, fermila. C'è la pubblicità, questo intendevo. Ah, stai dormendo.

0: dolcezza.
1: O se preferisci un gusto più deciso.
0: Ci pensa, salumificio Zare, salame dolce o affumicato.
1: Sono entrambi buonissimi.
0: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Ciao.
1: Mi faresti ascoltare la canzone degli Alunni del Sole a Canzoncella?
0: E
1: la voglio dedicare alla mia amica Loreta.
0: E va bene.
1: E dirle che insomma ci vediamo tra un pochino al lavoro. Un bacione grande a te e a tutti i birichini in ascolto. Ciao.
0: D'accordo, ciao ragazza.

0: Buongiorno Joe.
1: Sì.
0: E come ogni mattina siamo in pista.
1: Bravo.
0: Verso Jesolo.
1: Sì.
0: Ieri ti ho chiesto qualcosa di più difficile, oggi ti chiedo qualcosa di più facile.
1: Esatto.
0: Di Whitesnake con Here I Go Again.
1: Va bene.
0: Ciao.
1: Questa c'è, ieri non è andato, domandate roba, che so io.

0: Cuocone di Saronno, buongiorno cuoco.
1: Buongiorno a tutti.
0: È già passato un mese?
1: Perché... No, questa volta meno, ho ascoltato il tuo consiglio.
0: Sì.
1: Sono passati solo 15 giorni e ho detto chiamiamo perché mi è successa una cosa alquanto strana e volevo rendere partecipi un po' tutti.
0: Vogliamo sapere, è una cosa che si può raccontare, sì.
1: Allora, sì, assolutamente. Perché... Sì. In 49 anni di carriera una cosa così non mi era mai capitata.
0: Ecco, allora spieghiamo che il nostro Alberto di Saronno è un cuocone. Io l'ho conosciuto anni fa, oramai, che lavorava in una RSA, si occupava di diversamente giovani, è vero, come me.
1: Sì, sì.
0: Poi ha cambiato lavoro, ha detto troppe ore, io devo lavorare il giusto perché oramai sono a posto, e lavora con un catering, quelli che vanno per matrimoni, comunioni, eccetera. Cosa è successo allora?
1: E questo weekend è successo che il giovedì la sposa si è alzata e ha deciso di non sposarsi più, e questo 48 ore prima del matrimonio, perché mi è sembrato molto, cioè, una cosa così l'avevo visto solo nei film.
0: Ma l'ha scritto personalmente a voi o ha dato il classico due di picche, ma due giorni al matrimonio, è veramente roba a film.
1: Sì, sì, non mi era mai capitato.
0: Ha indagato perché?
1: Non siamo riusciti a capire, però è stata la sposa a decidere di licenziare il futuro sposo, insomma.
0: Ho capito. Ti sei fatto un'idea?
1: Io presumo di sì, perché in questi casi succede che lo sposo magari vuole dare una lucidata a qualche damigella.
0: Infatti lo stanno scrivendo anche qua, le core. No, vi assicuro che non è così, perché anche io, in occasione del mio secondo matrimonio, ci avevo ripensato, avevo scritto anche una lettera, ma poi ci ha pensato a rimettere le cose a posto mia suocera, sai, che mi ringhiava dietro.
1: Ah, ok. Tipo Mastino Napoletano.
0: Esatto. Va bene, dai. Quindi ti sei goduto un fine settimana?
1: Sì, infatti gli ho mandato una mail di ringraziamento, un cesto di fiori ai futuri sposi, perché così ho potuto fare un weekend con la mia compagna, belli rilassati, tranquilli.
0: Hai fatto regalo.
1: Ora non so se i fiori li hanno accettati oppure no, però.
0: Ma dimmi la verità.
1: Mi sono goduto il weekend.
0: Dimmi la verità. Hai messo mano al portafoglio per comprare i fiori o hai riciclato quelli che c'erano al banchetto?
1: Ho chiamato il fiorista e ho detto: sono già pronti, dammeli un po'.
0: Bravo.
1: Me li ha ceduti volentieri, perché non si butta niente a questo momento.
0: Non si butta niente. Va bene, Alberto, è simpatica questa cosa, mi ha fatto divertire.
1: Sì, anche perché da 49 anni non mi era mai successo.
0: Va bene, complimenti alla sposa, quindi.
1: Grazie, riferirò.
0: Ciao ragazzo, io ti abbraccio quando vuoi, sono qua, ok?
1: Grazie, buona giornata a tutti e buon lavoro a tutti. Ciao.
0: Albertone, come il famoso Albertone. Argettone ci penso io.

0: Hai voglia, Cristian?
1: Buongiorno, buongiorno a Birichini, Cristian, ti riesce la Sugana così a nord?
0: Sì.
1: Mi vuoi sentire Billy Ocean, Lover Boy?
0: Va bene.
1: Ciao Joe, un abbraccio.
0: Ciao, non fatemi le pause che mi spavento.

0: è che mi suona il campanello? Buongiorno.
1: Buongiorno Gio. Martedì 21 luglio.
0: Sì, col bene che ti voglio.
1: Temperature lievemente abbassate.
0: Sì, finalmente.
1: In questa giornata
0: sì.
1: ti vorrei richiedere se sì. fosse possibile.
0: Oh my god.
1: Non mi ricordo il titolo, però so che fa ya ya ya cocco cocco jumbo, yeah, una roba del genere più o meno, se la capisci, se no ti lascio il gettone.
0: Sì, dai.
1: Sono Fede
0: è
1: la
0: facile.
1: Cremina e ti auguro un buon martedì a
0: va
1: te
0: bene.
1: A tutti i nostri amici, un buon lavoro
0: sì.
1: e vamonos.

0: Lorenzo, dimmi.
1: Giovanni, meno male che dopo gli alunni del sole hai messo gli Whitesnake. Mi stavo riaddormentando. Ma sono ancora in tempo per ascoltare Thriller di Michael Jackson. Se no, un salutone. Ciao, ciao, ciao. Grazie mille, Lorenzino. Ciao, ciao.

0: Alunni del Sole, non posso ripetere l'artista, dai. Sei una testina di vitello. Che te devo da lì? Gli mettiamo qualcosa, certo che gli mettiamo qualcosa. Pronto?
1: Buongiorno! Sì.
0: Da Roma!
1: Saluto tutti i birichini!
0: Sì.
1: Prometto, caro Joe, che prima o poi ti chiamo. Il Roma!
0: Vabbè.
1: E allora?
0: Aspetta, che ho la... Dal Friuli Venezia Puglia mi riregistra la Foggiana, colei che ha chiesto, io ho gradito molto, Rossella, io ho gradito molto la canzoncella, gli Alunni del Sole.
2: Lorenzino, viva gli Alunni del Sole, sveglia, un bacione.

0: Nation.
1: Ciao Joe, buongiorno. Buongiorno, buongiorno da Morgan.
0: Ciao.
1: Un abbraccio a te e a tutti i birichini. Il gettone è sempre tutto tuo. E come vedi, si torna sempre alla grande.
0: Eh sì.

0: pronto.
1: Buongiorno Gio, so ciao. Che è tardi, manca un quarto alle sei, no, però manca... io ci provo.
2: Visto non dite meglio orari.
1: No, non è che non ti sento, ti sento, ma non ti mando i messaggi per le richieste. Mi fai ascoltare l'ultima canzone di Biagio?
2: Ancora,
1: per l'ultima canzone, così chiudiamo il buongiorno Gio.
2: Ciao.

0: cacchia se non lo mando in onda, ma mi arrivi sempre sul finire, annaggia te.
1: Buongiorno Birichini, buongiorno Birichini, buongiorno a te, grande amico mio Joe.
0: Ciao.
1: A Roma oggi già fa caldo, è un po' nuvoloso, ma lasciamo perdere, cambiamo discorso. Un saluto a tutti, un buon martedì, perché credo che oggi sia martedì, perché qua non si capisce più niente.
0: È martedì, te lo confermo.
1: E un saluto da lì, da Becir e da Ceci.
0: Sì.
1: E oggi ti lascio il gettone, grande amico mio. Fai una bella figura, trovaci una bella canzone.
0: Bella
1: un saluto a tutti, un abbraccio dalla città eterna.

0: Rossetto e Caffè. Questa c'è, questa te becchi, eh. Noi ci ribecchiamo domani invece ore 5 qui su Birichina.
1: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: Radio Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 6:00.
0: Birichina.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre. L'estate in musica con grandi ospiti. Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Ha cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
11: Radio Birichina è anche in video.
12: Lightning.
11: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
13: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavriki presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
14: Direttore sanitario responsabile Luan Mavriki. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
15: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
11: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.
0: Birichina.
11: Sacro è se qualcuno decide di trovarci e ci trova in un punto in cui non ci siamo mai fatti trovare da nessuno. Radio Birichina, cercala e non la perderai mai più.
0: Birichina.
16: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
19: Ma davvero?
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
19: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
19: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Berichina.
20: Solo 60 e dintorni. Buongiorno. Questa è Radio Berichina.

0: tua canzone. Ti aspetta su Radio Birichina. Chiamaci al 393 73 66 770 e raccontaci quale brano vuoi sentire. 393 73 66 770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Ciao Radio Birichina, Licia dalla provincia di Verona in FM. Mi fai ascoltare per favore la canzone Sentimento di Patti Pravo. Ti ringrazio tanto, un abbraccio forte, ciao.

Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto.

0: Radio Birichina. Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.
1: Hit Universal Fun.
0: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito, chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770. E sarai subito in onda su Radio Birichina.
1: Buongiorno, sono Carlo. Chiamo da Boviso Masciago, Monza Brianza. Mi piacerebbe ascoltare la canzone di Rap. Il titolo è Inevitabile Follia. Grazie. Ciao, birichine.

L'unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. Torna diverso. Buona estate a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina.

0: frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Berichina. Accada quel che accada, anche il sole del giorno peggiore tramonta. Tranquillo, c'è Radio Birichina.
4: Birichina.
5: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
8: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Cristina Remembering.
1: Ovunque vi troviate, vi arrivi il nostro più caloroso buongiorno. E naturalmente, come al solito, tutte le mattine andiamo a scoprire chi festeggerà oggi il suo compleanno. Oggi è Cat Stevens, che è nato a Londra il 21 luglio 1948 sotto il segno del cancro. Tra i suoi successi più importanti ricordiamo Lady d'Urbanville, Wild World, Father and Son, Pierce Train, titoli che passano anche qui su Radio Birichina. Quindi non perdeteli. Buon compleanno a Cat Stevens e buona giornata a voi.

Buongiorno Radio Birichina, sono Ivano Brembattesopra Bergamo. Questa mattina mi piacerebbe sentire, se è possibile, i tuoi occhi verdi di Franco Tozzi. Grazie mille ragazzi, siete grandi. Buona giornata a tutti.

Dai, fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

Ciao Radio Birichina, sono Andrea da Vercelli, voglio dedicare una canzone al mio amico Anteo, Io Vagabondo, dei Nomad.

0: se vuoi ascoltare la tua canzone preferita. È facile. Chiamaci ora al 393-7366-770 e metti in onda il tuo brano su Radio Birichina. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: He blesses the boy as they stand in line. The smell of gun grease and their bayonets they shine.

0: Buongiorno Radio Berichina, vi ascolto in FM, sono in autostrada sulla 4 direzione Verona, mi piacerebbe ascoltare il cielo di Renato Zero, una buona giornata a tutti, ciao ciao!
1: Quante volte ho guardato al cielo

Ciao Radio Birichina, sono Giovanni Ferrari, chiamo da Crema, in provincia di Cremona. Oggi saluto di pieno cuore la mia dolce e cara collega Aurora Viganò, che amo tanto e immensamente, e lo voglio fare dedicandole la canzone Tu sì, cantata da Mango. Ciao Aurora, amore mio, vuoi un bel regalo? Buona fortuna!

0: Sono le 8:01.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
12: Buongiorno da Mattia Venini. Scontri ieri a Bologna al termine della manifestazione per Abderrahim Fakir. Lancio di bombe carta e cariche contro gli antagonisti. 11 feriti. Per i due agenti e i quattro operatori del 118 coinvolti è scattata la nuova norma dello scudo penale. Fine della democrazia in Nicaragua. Il presidente Ortega ha annunciato che non ci saranno più elezioni che consentano agli oppositori di prendere il governo e il potere. Il leader sandinista di 80 anni guida il paese dal 2007. Ancora allerta massima al centro-sud per il caldo. Oggi 18 città da bollino rosso in tutto il paese. Domani scenderanno a 7. Complici maltempo e temporali, il nord respira, mentre nel resto dello stivale la situazione cambierà solo a metà settimana. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Mettiti comodo e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio. Birichina.
13: Aggiungi un tanto di gusto in più.
14: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
13: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
14: Waterstick, dall'Angelica.
15: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Ah, e allora scialla!
18: Scialla, scialla!
16: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
18: Noi 1000!
16: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Birichina. Colpito a piombo nella schiena, lo vidi steso nel deserto che respirava come un morto. Scattò brillando la mia lama e la pallottola levai e la sporca vita gli salvai a quel Ringo.
20: Ringo, Ringo.
19: Per tanto tempo l'ho curato finché un giorno mosse un dito e lo infilò nella pistolaccia, e a 100 metri ti coglieva persino un acino di uvaccia. Così capii che era guarito quel dito. Un giorno poi ci dividemmo diverse strade, ci scegliemmo, io fui la legge con la stella, con il Winchester sulla spalla, e lui bandito diventò, terrore e sangue seminò quel Ringo.
20: Ringo,
19: fui sceriffo a Santa Fe, lui fece un piatto con tre re, ma fatalmente il suo destino riattraversava il mio cammino, finché una sera di Blue Moon lo vidi entrare nel saloon, quel Ringo.
20: Ringo, Ringo.
19: Veloce strassi la mia Colt, lo avevo fatto tante volte, ma lui la colse proprio in pieno, rimase vuota la mia mano. Di fronte a me era spianata la sputacchiera indemoniata, la sputa fuoco indemoniata. E quella fu, la gente dice, la sola volta che sorrise. Rimise a posto la pistola e mormorò qualche parola: restiamo amici, per favore. Del buono aveva nel suo cuore quel ritmo.

0: se ne andò. Lo rimpinzarono di piombo appena fuori, fino a quando colpito a morte stramazzò. Nessuno lacrime versò per Ringo.
1: Ringo.
0: Nel West la gente adesso dice che la mia mano fu veloce.

Buongiorno Radio Birichina, vi ascolto in FM e chiamo da Udine. Vorrei salutare il mio collega Riccardo e dedicargli la canzone Ma il cielo è sempre più blu.

0: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels, la mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè.

0: Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
4: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina, no problem.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
9: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Radio Birichina ti ascolta. Chiama ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Ciao Radio Birichina, mi chiamo da Vicenza e ascolto in FM che sto andando a lavoro a Verona. Volevo chiederti se questa mattina potevamo ascoltare una canzone di Pinguini Tattici Nucleari. Quella che volete voi. Grazie, buona giornata.

0: mia risposta sei tu.
1: Attenzione cari amici di Radio Birichina, sono Giovanni Zani e sono qua per parlarvi di una vacanza da sogno con la vostra birichina a bordo di una delle più belle navi della flotta MSC, la MSC Meraviglia. Dovete sapere che sono disponibili 8 nuove cabine esterne con balcone a 1465 euro a persona tutto compreso. Si viaggerà dall'11 al 18 di ottobre, si partirà da Livorno, si punterà Marsiglia in Francia, Barcellona in Spagna, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli e poi si torna a casa, no? Navigheranno con noi Roberto di Birichina, a bordo ci sarà anche Michele, Mal, Drupi, Los Locos e tantissimi altri artisti, perché è così che funziona quando organizziamo queste cose, insomma vi facciamo divertire con le serate di gala a bordo. Direzione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova, per informazioni chiamate in orario ufficio allo 0423 7367, ripeto 0423 7367.

0: Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Berichina. Per ridurre l'inquinamento mentale sarebbe utile fare la raccolta differenziata anche per i pensieri spazzatura. Radio Birichina, libera la mente, ora sei qui con noi. Birichina.
5: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A €449 a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: che ascoltiamo questa mattina è dei Beach Boys, pezzo del 1986, questa è la loro bellissima e brillante rilettura di questo brano, tratto da un grande classico scritto da John e Michelle Phillips. Questo è un brano che riascoltiamo in versione Beach Boys dopo un successo planetario dei Mamas and Papas. Il pezzo è California Dreaming. E poi torniamo invece in Italia con Wes e Dori Ghezzi, pezzo del 1973, Tu nella mia vita. Queste sono le due perle di oggi su Radio Birichina. Un ciao da Roberto a tutti voi e buona giornata.
1: Le perle di Roberto su Radio Birichina.

0: le perle di Roberto su Radio Birichina.
1: Se tu sbagli e ti arrabbi da sola, cosa vuoi che sia? Ti amo tanto che posso far finta

0: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Quando parte un brano che ami, il volume si alza da solo. Effetto Birichina garantito. Bella musica, sorrisi gratis e zero calorie.
2: Ciao, sono Sonia di Treviso, vi ascolto in FM. Vorrei richiedere per favore la canzone di Alejandro Baldi, Come le stagioni. Ciao, grazie.

0: Sono le 9:01.
1: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
2: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Emergenza idrica in Sicilia, dove un devastante incendio ha lasciato 21 comuni e centinaia di persone senza acqua nell'area di Castronovo, in provincia di Palermo. In fiamme l'impianto di potabilizzazione. L'appello del sindaco: abbiamo bisogno di uomini e mezzi. Giornalismo in lutto per la scomparsa del collega Daniele Compatangelo, corrispondente per la 7 a Washington. 50 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa di Arlington in Texas, stroncato da un malore. 25 anni di carriera, il suo ultimo scoop è la telefonata a Trump che aveva innescato lo scontro con Meloni di un mese fa. Calcio, notte di festa a Madrid per la Spagna, campione del mondo, parata della Roja per le vie della città a bordo di due pullman scoperti. Rientrata in patria anche l'Argentina, sconfitta in finale ma accolta comunque dall'abbraccio dei tifosi. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: La più alta forma di intelligenza umana è la capacità di osservare senza giudicare. Radio Birichina. Lasciamo ai posteri l'ardua sentenza. Birichina.
3: Però quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia è

Sono Tino da Padova e vi dico, se è possibile fammi sentire La Paranza. Se è possibile, io vi ringrazio, sono Tino da Padova.

Ciao Radio Birichina, sono Katiuscia da Gallarate. Vorrei ascoltare la canzone degli AC/DC, Thunderstruck, e la dedico a mio marito Maurizio. Ciao amore, buon lavoro!

0: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni.

0: Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
1: Ehi tu, sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
4: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sì con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
9: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

Ciao, sono Anna Stella. Volevo richiederti il brano di John Miles Music per dedicarla a mia figlia Silvia. Chiamo dalla provincia di Roma e vi ascolto in FM. Grazie, ciao.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Birichina.
2: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
1: Ah, Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

0: Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.
1: Ciao a Birichina, Birichini, Birichine. Volevo fare un augurio a Federico e un saluto a tutti i Moroder. E sentire, se possibile, una canzone di Pino D'Angiò. Un concerto da strapazzo. Grazie, ciao.

Sono Raffaele Calegari da Cortina d'Ampezzo. Vorrei sentire l'ultima canzone dei Cugini di Campagna che fa Non lasciarmi mai cartata a Sanremo. Saluto tutti i birichini, vi ascolto in FM, siete fantastici, vi ascolto sempre. Ciao.

Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393 7366 770. 393 7366 770 e richiedi la tua canzone preferita.

Ciao Radio Birichina, sono Enzo dalla provincia di Bologna. Vorrei sentire la canzone di Gianni Morandi, La Fisarmonica. Saluto tutti quanti, birichini, birichine, e a risentirci presto.

0: Sono le 14 e 0 minuti.
1: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Birichina.
2: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
5: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101 e 2 e 101 e 3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.
6: Spettacoli, mostre, eventi. Radio Birichina ti informa.
7: Buon pomeriggio, proseguono gli appuntamenti con The Exclusive Verona Theater Experience. Oggi seconda giornata per quanto riguarda The Infinite Approach della Johann Bourgeois Art Company. Il 10 e l'11 settembre toccherà invece ad Amleto una rilettura del capolavoro di Shakespeare. Il direttore di Destination Verona Garda Foundation, Luca Caputo.
8: Intanto è un progetto che riprende l'importanza di una programmazione estate teatrale veronese, insomma, che da tanti anni non ha bisogno di presentazioni. Quello che abbiamo voluto fare è proprio aumentare l'esperienza di quello che è l'evento, gli eventi o le serate che animano l'estate teatrale veronese, aggiungendo quel tocco di esperienza che in realtà lascia parlare il territorio, perché insomma l'ambiente del teatro romano, il museo archeologico, la veduta dall'alto, insieme a tutta una serie di aspetti che riguardano anche l'accompagnamento da chi acquista il biglietto di questa prima experience, che permette anche una visita guidata e un aperitivo con buffet su una vista insomma unica.
7: Bene, chiudiamo anche questa finestra, la prossima tra un'ora. Buon pomeriggio.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: FitActive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. FitActive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it. Berichina.
3: Si deve insistere, non è la tua taglia. Vale per i vestiti e le scarpe, ma anche per l'amicizia e l'amore. Radio Berichina. Ricordati di ricordare. Berichina.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a €449 a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
7: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
8: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
9: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
10: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

0: Sono Giorgio, di Castrezzate, provincia di Brescia. Volevo essere un duro di Lucio Corsi, dedicarla ai miei colleghi di lavoro e direi che tra poco andiamo in ferie. Buona giornata.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: L'estate che fugge è un amico che parte. Radio Birichina non fugge, non parte.
1: Musica che parla di te, la tua canzone, il tuo momento.

Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.

Buongiorno, Rabbitina, sono Marco, vi ascolto dalla provincia di Mantova. Vorrei ascoltare Benvenuto di Laura Pausini. Grazie.

0: obiettivo non è mai stato registrare i tuoi sogni, ma solo realizzarli, allora sei nel posto giusto. Con Radio Birichina potrai ascoltare la musica che ami e che accompagnerà i tuoi sogni.
1: Sono Fiorella da Firenze. Vorrei sentire la canzone di Herbal Metal e Fabrizio Moro. Non mi avete fatto niente. La dedico a tutti quelli accusati, allo staff di Radio Birichina. Grazie.

0: Sono le 16:00.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: La BM Steel, il gel della BM Steel, quello all'arnica, quello che ti fa star bene subito dopo una grande faticata, lo trovate anche in farmacia, ma chiamando Bergamo è molto più veloce.
4: 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi a
3: soli 38 euro. 38 euro a casa vostra.
5: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola. Bye.
6: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
7: Radio Birichina Traffico.
8: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli, code a tratti tra Sasso Marconi Nord e il Bivio A1 variante, questo per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, coda in uscita a Ospitaletto provenendo da Milano, anche in questo caso per traffico intenso. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna, code a tratti tra Villa Marzana e Ferrara Sud, anche stavolta per traffico intenso. È tutto.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla! Scialla,
13: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
11: Noi 1000!
13: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770.
1: La possibilità di poterlo detrarre dalla dichiarazione dei redditi, perché è un dispositivo medico, si detrae 19%. 800 80 20 40.
2: Vi ricordiamo che gli apparecchi di Amel Medical sono gli stessi che trovate anche nei centri medici e nelle cliniche specializzate. Ad oggi oltre 20.000 persone hanno già acquistato gli apparecchi di Amel Medical, riducendo così le sedute dai fisioterapista, eccetera eccetera. Quindi vale la pena
1: per tutta la famiglia. Perché quando ce l'abbiamo in casa, magari capita che il figlio ha un incidente sul lavoro, prende uno strappo muscolare, ha il colpo della strega, la moglie, cioè è un dispositivo che serve per tutta la famiglia, perché dolori, strappi muscolari, per provarlo gratis 800 80 20 40,
2: oppure visitate il sito amelmedical.com. anche lì tante informazioni per voi. Vi consigliamo comunque di chiamare sempre, perché Amel Medical cosa fa? Arriva a casa vostra, vi fa provare, vi fa fare la prova gratuita sul dolore e poi deciderete voi cosa fare. 800 80 20 40. Grazie Antonio.
1: Grazie a voi tutti, ciao.

0: Radio Birichina è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini.

0: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: La tua canzone preferita ti sta aspettando.

0: è la tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.
1: Buonasera, siamo da Vicenza, sono Pepin e volevo dedicare una canzone a Nadia del Garden, la canzone Saluti e Baci degli Uragani, e spero, Nadia, anche tu la possa dedicare tra poco a qualcun altro. Ciao, buona serata a tutti e complimenti. Ciao.

0: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.
1: Ciao Radio Birichina, sono Giorgio, collegato in streaming da Torino. Vorrei richiedere, dedicato a te, delle vibrazioni. Grazie e buona serata a tutti.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Berichina.
3: Metterai l'ansia dentro le conchiglie e il rumore del mare nei cuscini. Radio Birichina mette l'ansia nel cassetto e la musica che ami dove vuoi tu. Birichina. La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante o un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.
6: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
7: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
8: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770.
1: Ciao a tutti di Radio Birichina, sono Giulio della Valpolicella, Verona. Volevo dedicare a tutti quanti la canzone Feeling del grande Rod Stewart. Buona estate a tutti.

Bentrovati amici di Radio Birichina, sono Monica Morgan e sono qui per invitarvi ad una bellissima vacanza insieme, una vacanza da sogno con noi di Radio Birichina a bordo della MSC Meraviglia. Sono disponibili, pensate un po', ben 8 nuove cabine esterne con balcone, quindi se ancora non avete prenotato abbiamo gli ultimissimi posti a vostra disposizione. Il costo è di 1.465 euro a persona, tutto compreso. Andiamo in viaggio dall'11 al 18 ottobre 2026, passiamo da Livorno, Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo, Napoli. Con noi a bordo Roberto Di Birichina, Michele, Mal, Drupi, Los Locos e tantissimi altri artisti. Direzione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova. Per informazioni chiamateci in orario ufficio allo 0423 7367. Fate presto perché sono le ultimissime 8 nuove cabine esterne. 0423 7367.

0: Ciao, sono Fabrizio, sto insieme a mio figlio Valerio. Siamo in mezzo al traffico di Roma, fanno quasi 40 gradi e volevamo sentire una canzone di Fabrizio De André in FM e ascoltiamo sempre anche noi Radio Birichina. Ciao a tutti.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano, che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i lucci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia.

una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passa, con le stagioni a passo di gelo, ed arrivasti a varcare la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore.

finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci in inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole.

0: che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Hai un brano che ti fa battere il cuore? Fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770.

0: Sono le 17 e 58 minuti.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
4: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
5: Amore, piccolo problema.
6: Che succede?
5: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
6: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
5: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Irresponsabile alimentare l'odio per le divise, così Meloni sulla guerriglia urbana a Bologna, la manifestazione per la morte di Fakir. 64 poliziotti feriti, il sindaco Lepore, c'erano due piazze, solo una ci rappresenta. Nordio per gli agenti coinvolti nel decesso, non scudo penale ma processuale. Trump prepara nuovi dazi contro decine di paesi in vista della scadenza delle tariffe globali al 10% alla fine della settimana. Lo rivela il Financial Times. Contro il Canada già annunciata un'imposta del 50% sulle importazioni. Il premier Carney si dice pronto a discutere con la Casa Bianca. A Grinzane Cavour riaperta la gioielleria di Mario Roggero, ora in carcere a Bollate dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori in fuga. La moglie parla di nuovo inizio e spera in un rapido ritorno del marito. Sulla vetrina un cartello invita i giornalisti a stare lontani. Nei primi sei mesi del 2026 le prestazioni sanitarie erogate sono state 1,6 milioni in più rispetto a un anno fa, segnalando un lieve miglioramento delle liste d'attesa. Lo riporta Agenas. Restano comunque 2,8 milioni le persone impossibilitate a svolgere visite e esami nei tempi previsti. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: In barba alla vita, noi ce ne andremo, facendo finta di essere esistiti per sempre. Radio Birichina ama la vita, nonostante tutto. Birichina.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.

0: Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina. Io mi chiamo Rino e chiamo da Bassano del Grappa. Vi ascolto in streaming. Io vorrei ascoltare un brano degli due, Night and Day, e la dedico a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina. Grazie e buon ascolto.
1: Through silver voice with you.

0: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
2: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 73 67.
6: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in

0: Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno. Birichina.
2: This generation rules the nation with fresh.

0: Linea libera per le tue richieste. 393-7366-770. Radio Birichina mette in onda te e la tua canzone preferita.
1: Sono da Imola, Loretta. Volevo dedicare a mio figlio l'alfabeto degli amanti. Grazie, siete bravi, bravissimi. L'alfabeto.

0: Giubichina.
1: Alla nonna piacerebbe ascoltare una canzone, La compagnia di Lucio Battisti. Chiamiamo dalla provincia di Treviso in FM. Grazie, digli grazie.
0: Grazie.

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Birichina. Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
3: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
4: Amore, piccolo problema.
3: Che succede?
4: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
3: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
4: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Birichina.
6: I grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.
7: Da Venezia,
8: Graffia per voi,
7: Andy Mancuso.
6: Su Radio Birichina, Graffia per voi, Andy Mancuso.

sei o ti senti un DJ? Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it. Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 21:30.

0: fare una dedica su Radio Birichina? Semplice! Basta telefonare al 393-7366-770.
1: Ciao Birichina, chiamo da Bellaria, sono Matteo, vi ascolto tramite app e vorrei chiedere la canzone Se Tamo Tamo e dedicarla a Yasmina. Ciao a tutti Birichini!

0: richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Buonasera, sono Ivano dalla provincia di Roma. Vuoi ascoltare il Jack & Jack, la versione di Ivan Cattaneo? Ascolta in FM, grazie.

0: una canzone che vorresti sentire? Chiama Radio Birichina 393 7366 770.
1: Ciao, sono Silvano dall'Alto Mantovano, vorrei sentire la canzone di Paola Turci Offline, grazie, vi amo tutti.

Stefano da San Severo, un paesino in provincia di Foggia. Se è possibile vorrei ascoltare la canzone Brivido Felino di Mina e Adriano Celentano. Grazie, un abbraccio a tutti quanti.

0: Vorresti salutare qualcuno con una canzone e una dedica? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora. Sono le 19 e 2 minuti.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buonasera da Umberto Cascone. La notte di guerriglia a Bologna, dopo la manifestazione in memoria di Fakir morto durante un fermo di polizia, arrestato un attivista, disposto il divieto di dimora, 64 gli agenti feriti nei disordini, ira di Meloni, irresponsabile alimentare l'odio per i poliziotti. A Palazzo Chigi vertice tra i leader di maggioranza, Meloni, Salvini, Tajani e Lupi concordano di far decidere al Parlamento sull'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese di difesa estesa al settore energetico. Domani alla Camera, question time del ministro Giorgetti. Alla Casa Bianca Trump incontra l'omologo libanese Aoun. Se me lo chiede parlerò con Hezbollah, dice, poi incalza sull'Iran. Non ho interesse a incontrarli, anche se loro vorrebbero. Presto distruggerò l'impianto nucleare di PKX Mountain. E avverte gli Houthi, se bloccano il Mar Rosso ce ne occuperemo. Una bimba di 10 anni dispersa nel lago di Como dove stava nuotando, in corso le ricerche, in azione sommozzatori ed elicotteri. La piccola marocchina era con i genitori in visita ad alcuni parenti nella zona, decine di bagnanti nonostante i divieti. Attorno al Po è allarme siccità. Secondo l'autorità di bacino, decine di comuni rischiano di non avere abbastanza acqua potabile. Già attive autobotti in diversi centri di Piemonte, Lombardia, Veneto e Marche. Il lago Maggiore è a livello minimo e nelle campagne manca l'acqua per sostenere i raccolti. Calcio, l'Italia attende entro poche ore la risposta di Pep Guardiola. Dopo il blitz dei neo dirigenti federali Maldini e Leonardo, l'ex allenatore del City dovrà decidere se accettare o meno l'incarico di allenatore della nazionale. Se dovesse declinare, la FIGC è pronta a ingaggiare Pirlo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Musica che parla di te, la tua canzone, il tuo momento.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Ciao Birichina, mi piacerebbe senza parole di Vasco alla mia cara amica di GFM. Grazie.
1: Ho guardato dentro la bugia.

0: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Saldi estivi negli Stosa Store diretti

Buonasera Radio Biritina, un jingle da Padova. A me piacerebbe ascoltare I giorni dell'arcobaleno di Nicola di Bari. Vi auguro una buona serata, grazie per la vostra gentilezza e saluto. Buonasera a tutti, grazie.

vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante.

Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.

0: tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
0: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
0: È buonissima!
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
0: E per risotti cremosi?
1: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland. Berichina.
4: Si impara tanto, ignorando gran parte di ciò che le persone dicono e osservando invece ciò che le persone fanno. Radio Birichina, dirlo è facile, e farlo come noi che è difficile. Birichina.
5: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
6: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
7: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
8: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
9: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Radio Birichina è pronta a soddisfare la tua richiesta musicale. Chiama subito il 393 7366 770.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 20:58. Birichina.
2: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Hit Universe of Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
1: Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393 7366 770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393 7366 770. Birichina.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla,
11: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Birichina. Radio Birichina. New song.

A casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
3: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino, interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Certe emozioni non le provi con chiunque. Ma c'è una radio che se ne intende di emozioni. Le emozioni più belle non le puoi spiegare, ma le puoi ascoltare. Birichina è la vostra radio trovata per caso e tenuta per

0: filosofi, gli scrittori, gli artisti, persino gli scienziati non hanno solo bisogno di incoraggiamento e di un pubblico. Hanno anche bisogno del costante stimolo degli altri. Radio Birichina, stimoli a go go. Birichina.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Ehi tu! Sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
0: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

0: Sapete cosa sono gli abbracci? Sono i ti voglio bene detti in silenzio. Buona serata da Radio Birichina.
1: Radio Birichina.
2: Time.
1: Ora.
3: Sono le 23 e 58 minuti.

volare, corri. Se non puoi correre, cammina. Se non puoi camminare, striscia. Ma qualunque cosa tu faccia, devi andare avanti. Vai avanti e ascolta Radio Birichina.

10 luglio 1989 nasceva Radio Birichina. Un pugno di canzoni dal suono rurale e antico. Mentre il mondo era impegnato a progredire tecnologicamente, Radio Birichina rallentava il passo e guardava al passato. Il coraggio e il gusto per la sperimentazione musicale non ci sono mai mancati ed è per questo che ci siamo da oltre 30 anni. Radio Birichina. 30 anni di musica, perché l'occhio vorrà anche la sua parte, ma l'orecchio è più esigente.

0: meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
1: Hit Universal Fun.
0: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

Non fare programmi, non pensare troppo. Le cose belle accadono all'improvviso. Radio Birichina, no problem.

Ricordatevi che chi non vuole ascoltarvi non lo fa nemmeno se urlate, e chi vuole capirvi lo fa anche se non parlate. Radio Birichina, no problem.

tua vita ora è il risultato di ciò che hai fatto un anno fa. La tua vita tra un anno sarà il risultato di ciò che farai da ora in poi. Buon ascolto da Radio Birichina.

0: musica ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare Radio Birichina. No problem. Birichina.
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Birichina Notizie.
1: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. Ben trovati. Sanità pubblica, prestazioni mediche e liste di attesa. Stando ai dati più recenti, migliorano, ma in alcuni casi permangono forti criticità e non mancano aree del paese nelle quali si retrocede. Sopra il 90% Veneto, Lazio, Marche, Basilicata. Emerge dal bollettino sull'andamento delle liste di attesa realizzato da Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. L'intelligenza artificiale sta ridefinendo gli equilibri nel mondo del lavoro, come rileva AI Jobs Barometer 2026 pubblicato da PwC. Lo scorso anno gli annunci che richiedevano competenze sull'intelligenza artificiale hanno registrato un balzo del 69%, il doppio rispetto al 2024. Le retribuzioni risultano di conseguenza in media il 42% più pesanti rispetto ad altri ruoli. Neil Blomkamp, regista di District 9 e Humandroid, ha pubblicato gratuitamente su YouTube il cortometraggio di fantascienza Nightborn, interamente realizzato con l'intelligenza artificiale, anche se va escluso il lavoro preparatorio suo e di altri collaboratori. Una proposta che sta facendo discutere non solo il mondo del cinema. Termina così questa edizione del giornale. Infatti è questa l'ultima notizia.
0: Birichina Notizie.
2: Radio Birichina. New song.

Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

Abbiamo la possibilità di vivere nel mondo una vita stupenda se siamo capaci di lavorare e amare. Lavorare per quelli che amiamo e amare per quello per cui lavoriamo. Buon lavoro da Radio Birichina.

0: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
1: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.